Il quartetto de cuerdas de Tokyo nos ha dejado de Ludwig van Beethoven, adagio affettuoso e appassionato, secondo movimento del quartetto in fa maggiore opus 18 numero 1. De Napoleon Coste, Francia 1805-1883, llega divertimento sobre temas de la ópera, Lucia la Mermur opus 9, de Donizetti. En guitarra Jeffrey McFadden.